Giuntoli 2, in nomine Domini, Domini Chisagera, Sera Meglio, Domini Fogisco, Oriamo che il servizio è stato scelto resista, Vesculegem, ed un attendium tuo, che il sapiscizia per Cristo, Dove nostro, Amen. Benedicto tieni potere, Pater Spiritus Santo, descendi vos, Mare di Sesto,